Bumpa bai mucha. Mi sa come te vecchia da gosa. Doce sine chila che con anche da allora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM. This is